quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e